0: figa flava, tu cielo cartiti, dei dei dei sembra para compagnia. Presenta arriba la invitación para la consulta. Figa flava.
1: La teva música.